Jamukala. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami. Don't worry, mami.